luce resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vagino, inter la cruro.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà sfiragono, c'è il feio è

orizzonte, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì chi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio insieme mi farà smiraggio. C'è il feio

Rita tu dolce de verda folio, mi leva sfingro in degli alaro, chi ambe tu io già da slumo, anche a vivo che già stanaro. Niente blocco da desiro, della svango i viro, crack pendas, e mia carno che è mia lipo, uno tra più